cari ascoltatori, siamo devo concludere il programma Ricordi degli Emigranti. Vi lascio un forte abbraccio e quattro belle canzoni. E arrivederci fin la prossima settimana. Allora, andiamo là con Vivo per lei, voglio di più, va pensiero e amore mio non piangere. Arrivederci fin la prossima settimana. Ciao!